0: Sì. Sei fuori. Nazionale, per volta al posto.
1: No, what's my
0: name? No, what's your name?
1: Okay, go ahead.

0: 1.1, ending 1.1.
1: 1.1,
2: 854. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat. Repeat.